esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo. Non si tratta di cambiare niente di quel che sei, di quel che

0: parece, compadre? Una chichita con naranja.
1: Fabuloso, compadre.
0: Listo, compadre, a la paloma.